tu sì, tu sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stesse non sai, una cosa grande.

tutti la cosa grande per me, la cosa che tu stessa non sai, la cosa grande.